0: Jo, si jedna
1: radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.
2: Pa šta to puščaš, Jarane? Jeboli ti pas, majku Božju!
3: Stop making that big face!